0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore dona ali per volare, rincorrersi, ritrovarsi, scoprire che nulla è cambiato. Il tempo non ha misure vive e non cancella del nostro vissuto.

0: canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Sì, Miguel?

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pause, su Dimensione Suono Sonoro.

0: Canzoni d'amore, tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.
1: Una canzone per te.

dice, eccola qua, come mi è venuta, a chi osa, le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori già con le parole.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Chi ti vuole davvero bene? Ti cerca anche quando stai fingendo di non esistere.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Benedetto sia il giorno, il mese, l'anno, e la stagione, il tempo, e l'ora, e il punto, e il bel paese, il loco, ov'io fui giunta da duo begli occhi che legato m'hanno.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Questa cosa che tu arrivi e io inizio a sorridere non deve finire.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

Bentrovati, buona domenica. È l'appuntamento con le stelle di Branco. Io vi auguro come sempre felicità. Ariete, avete una stella fantastica, Giove, che brilla nel cielo dell'amore. Raggiunge anche la famiglia e le amicizie. Tra queste, chissà, si nasconde il vostro prossimo amore. Fortuna al gioco se siete all'estero. Toro, a proposito di vacanze d'agosto, non sono più quelle di una volta, quando Aldo Fabrizi ed Ave Ninchi partivano da Roma con la famiglia, con le cibarie, con l'anguria sulla spiaggia di Ostia, e tutti erano contenti. Volendo però voi potete ricreare l'atmosfera gioiosa, vacanziera. Venere è bellissima, non solo per amore, anche per le amicizie. Gemelli, anche questa estate voi farete cose, piccoli capolavori, perché Giove, poi il Sole in Leone, poi ci sarà Mercurio in Leone, eccetera. Adesso avete voi ancora Marte nel cielo. Insomma, tutte queste stelle muovono i fili del vostro destino. Io ci credo fermamente, Cancro, questa domenica vi offre una grande luna, una possibilità di guadagno, di progresso, ma dovete essere, scusate se vi dico, più agili. Leone, la situazione generale non consente però nemmeno al vostro segno di brillare come meritate. Liberatevi intanto di inutili pesi. Vergine, c'è qualche notizia clamorosa in questa prima domenica di agosto. Vorrei fare un film io della vostra vita, delle vostre vacanze. Sì che c'è Venere, cioè amore. Branco augura un felice Ferragosto, ormai lo possiamo dire, alla cara, cara Bilancia. Un grande Marte vi indica la strada giusta da percorrere, è in Gemelli, quindi vi dà addirittura due possibilità, due strade diverse. Favorisce, cioè, scelte coraggiose nel vostro lavoro, in affari, che siete più bravi di me, inutile che io vi dia consigli o suggerimenti, ma nuove scelte, io direi anche nel campo della famiglia, dei beni immobili, perché io vi conosco da questo punto di vista, miei cari della Bilancia. Le case, le proprietà non vi bastano mai, però per fortuna non vi bastano mai nemmeno i baci. Li vorrete avere sempre, non solo di notte, ma anche di giorno, quando splende un sole così caldo come questo di oggi. Scorpione, un vero vulcano è pronto per esplodere nel vostro cuore. Io penso anche nel vostro ambiente di lavoro, nella ricerca di qualcosa che appaghi in questo momento il vostro veramente grande bisogno di avere un lavoro, di avere soldi. Talvolta questo desiderio prevale persino sul desiderio d'amore, il che è veramente il massimo per uno scorpione. Bravi! Sagittario, Giove il vostro padre zodiacale, a voi dà molto di più che agli altri, dunque è sempre in vena di grandi concessioni. Oggi non state bene, pazienza, passerà, riposate, trovate
l'ombra, ma dico, domani però siate pronti. Buongiorno e buona domenica al nostro grande Capricorno. Quanto è faticosa la vostra strada che porta in cima. Allora io dico, se è così, affrontate una nuova salita, farete un nuovo record per il Ferragosto. L'amore è qui con voi. Acquario, una nuvola si sta avvicinando al matrimonio, forse provocata dalla gelosia di uno dei due coniugi. Voi giovani, voi che siete single, chiaramente avete la strada libera con quel Marte. Potete fare una avventura dopo l'altra. Ecco, se io fossi una persona con un desiderio per un acquario, in questo momento sarei molto sospettoso, molto geloso e non gli crederei. Ed infine, previsioni per il segno dei pesci. C'è sempre qualche stella che vi mette subito in contatto con nuove persone che avranno in seguito un posto molto importante nella vostra vita. Purtroppo le donne oggi, pesci, sono molto nervose. Però devo dire che quando la luna è in pesci, ce l'ha sotto sotto, in fondo, con tutte le donne degli altri segni. Infatti, mentre vi saluto e vi auguro buona domenica e naturalmente grazie per avermi ascoltato, il pensiero delle stelle è questo. Il primo dovere di una donna è verso il suo parrucchiere. Quale sia il secondo dovere, nessuno lo ha ancora scoperto.

Successi appassionanti. Una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: Un momento speciale dell'alba e della domenica mattina insieme, 2 agosto 2026, buongiorno da Silvia Giansanti, eccoci presenti fino alle 10. Oggi la chiesa ricorda Sant'Eusebio, tra i nati oggi abbiamo Carlo Bonomi nel 1966, poi Bugo nel 73 e Eisnob nel 1985. Il 2 agosto, questo è un cenno storico, del 1998 c'eravamo e ce lo ricordiamo perché il grandissimo Marco Pantani vinse il Tour de France. E adesso l'amore si fa sentire attraverso l'interpretazione delle grandi voci del cinema. Abbiamo il nostro bellissimo aforisma d'amore, delle parole stupende e poi questa mattina la inauguriamo con la musica degli Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Quando ti chiedi cos'è l'amore, immagina due mani ardenti che si incontrano, due sguardi perduti l'uno nell'altro, due cuori che tremano di fronte all'immensità di un sentimento e poche parole per rendere eterno un istante.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker.

0: perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.
1: Shine bright like a diamond. Shine

0: più liberi sicuramente dai pensieri in questo mese di agosto così particolare. Buone vacanze, buongiorno da Dimensione Suono Soft.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.it.
1: Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Quando si ha una vita davanti carica di prospettive, avrai Claudio Baglioni in 1982, era l'estate dell'82, ce la ricordiamo benissimo, su Dimensione Suono Soft, il nostro speciale buongiorno e buona domenica, ora Phil Collins.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme un uomo.

0: La musica super emozionante solo qui sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Buongiorno.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.

0: La buonissima domenica mattina da trascorrere insieme sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Silvia Giansanti, andremo avanti fino alle 10 e così, giusto per parlare di attualità, ieri pomeriggio è stata allestita la camera ardente di Don Antonio Mazzi, scomparso a Milano nel pomeriggio del 31 luglio. Qui il prete pranzava con i suoi ragazzi e al centro oggi c'è una grande foto che lo ritrae con il sorriso, gli occhi rivolti al cielo e un messaggio: i sogni sono sempre giovani. Quindi Milano si prepara a dare l'ultimo saluto a sacerdote, educatore e fondatore della comunità Exodus, scomparso a 96 anni. Accanto al feretro sono stati sistemati i sandali del sacerdote, il bastone del viandante e una Bibbia aperta sulla pagina della Pentecoste. E poi tra i fiori già arrivati ci sono quelli inviati da Albano e dalla Nazionale Italiana Magistrati, da sempre vicina alla Fondazione. La Camera Ardente resta aperta anche in questa domenica 2 agosto dall'ingresso pedonale di via Carlo Cazzaniga dalle 9 fino alle 12, dalle 17 alle 20, e poi i funerali saranno celebrati domani alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Quindi scompare una delle figure più importanti. E adesso l'aforisma d'amore, facciamo interpretare le grandi voci del cinema e poi Eros Ramazzotti.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Io non sono ciò che mi è capitato di essere. Io sono ciò che ho scelto di diventare.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Eh sì, c'è una poesia anche per te. Che dolce regalo, che dolce pensiero domenicale. Elisa, Subdimensione Suono Soft. Oh, la lentezza sacra della colazione circolare tra poco nel primo appuntamento Good Life.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
5: Nelle prossime ore l'anticiclone interesserà tutta Italia con tempo stabile, assolato, al nord un po' di variabilità, ridosso dei rilievi montuosi di Piemonte, Lombardia, quindi Alpi, Prealpi, zone pedemontane. Non escludiamo in giornata lo scoppio di qualche breve localizzato temporale di calore in queste aree. In aperta pianura padana invece sole, caldo intenso, massime anche fino a 37-38 gradi sulla bassa pianura lombarda. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Ci siamo, il primo momento Good Life da gustare fino in fondo in questa domenica mattina, uno spazio sacro in cui il tempo sembra rallentare. Certo, non è per tutti così. Oggi ti invito a celebrare questo giorno speciale attraverso un rito d'amore per te e per l'ambiente, una colazione interamente sostenibile a chilometro zero e focalizzata sulla presenza mentale. Prepara la tavola con cura, utilizzando stoviglie di ceramica e tovaglioli in tessuto naturale ed evitando qualsiasi plastica useggia. Seleziona ingredienti genuini provenienti da produttori locali, pane artigianale a lievitazione naturale, miele biologico del tuo territorio e frutta fresca di stagione acquistata al mercato dai contadini. Perché no? Evita di accendere la TV, di guardare lo smartphone mentre mangi e basta con questo vizio. Concentrati invece sul gusto, sulla consistenza dei cibi e sulla piacevolezza del momento presente. Scegliere cibo prodotto localmente nel rispetto della terra riduce drasticamente l'impatto ambientale legato ai trasporti e sostiene l'economia del tuo territorio. Ma non è soltanto una scelta ecologica, consumare un pasto preparato con cura e senza fretta trasforma l'atto del nutrirsi in un momento di profonda gratitudine e connessione con la terra. Nutrire il proprio corpo con alimenti puliti, stagionali, è la base per costruire giorno dopo giorno una salute vibrante e una vita all'insegna della vera sostenibilità. Good Life, tanti buoni motivi quindi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: È più

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato.
1: Ma che poesia, i nostri successi d'amore su Dimensione Suono Soft. Tra poco le ultime notizie.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
5: Ricalcolo percorso.
4: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
5: Destinazione raggiunta. Innovazione.
4: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. Tragedia dell'aria in Perù, dove è precipitato un aereo durante il sorvolo delle linee di Nazca. Anche 7 italiani tra i 13 morti. Il piccolo velivolo era decollato dall'aeroporto di Pisco, trasportava turisti diretti al famoso sito archeologico. Ceuta, martedì prossimo il vertice interministeriale dell'Unione Europea. Il summit è stato chiesto da 22 paesi membri, tra cui l'Italia. La nostra linea è condivisa da un numero sempre crescente di stati, le parole della premier Meloni. Esplosione in un bar a Mosca, la deflagrazione in un locale di piazza Kudrinskaya. Secondo fonti si stava celebrando il compleanno del comandante delle forze aerospaziali russe. Il bilancio è di 3 morti e 15 feriti. Terremoto ai campi Flegrei a 24 ore dalla scossa di magnitudo 4.7, la più violenta da 40 anni. Proseguono le verifiche strutturali agli edifici, centinaia gli sfollati. Oggi riapre anche il porto di Pozzuoli. Il governo c'è, ha assicurato il ministro Musumeci, che ha parlato di 550 milioni già stanziati. Veniamo allo sport. Europei, sport acquatici di Parigi, Pelati e Ruggero bronzo nel libero misto. L'Italia chiude le prime 2 giornate a quota 3 medaglie. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
1: Si torna dopo l'intervento della redazione giornalistica qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Silvia Giansanti, arriveremo fino alle 10 sulla Radio del Benessere e c'è una piccola storia che merita essere raccontata. Non è tanto carina e simpatica, però è originale, perché un rospo vivo è stato trovato nell'insalata acquistata sul banco del supermercato. Il piccolo anfibio, notato da una donna che aveva fatto la spesa, è stato recuperato e liberato a Monza in un'oasi. A darne notizia è stata proprio l'EMPA in questi ultimi 2 giorni. La donna, rimasta incredula, ha raccolto l'animale utilizzando 2 pezzi di cartone. Sì, perché non vanno toccati con le mani per non danneggiarli, questi animaletti, e lo ha sistemato delicatamente in un contenitore di plastica coperto da una retina e con un sottile strato di acqua sul fondo. È così che si fa. La segnalazione è arrivata subito all'EMPA di Monza e le guardie ecologiche volontarie hanno recuperato così Ranocchio dall'abitazione della signora che lo ha trovato nel l'insalata e così lo hanno accompagnato al parco di Monza, parco canile di Monza per l'esattezza. Quindi facciamo sempre attenzione quando appunto consumiamo l'insalata in busta, non si sa mai. Adesso l'aforisma d'amore, grandi voci del cinema che danno il meglio, si tocca il cuore, i sentimenti e poi si riparte dagli anni 90 con Don't Speak No Doubt.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Quando l'amore non è follia, non è amore.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Non possiamo non pensare alla brutta caduta che l'ha coinvolta proprio qualche settimana fa. Noemi, sono solo parole su Dimensione Suono Soft e tra poco Branco.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao!

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Colossi della musica internazionale Simon e Garfunkel, The Sound of Silence su Dimensione Suono Soft. E adesso l'oroscopo di Branco.
1: Ben trovati, buona domenica e l'appuntamento con le stelle di Branco. Io vi auguro come sempre felicità. Ariete, avete una stella fantastica, Giove, che brilla nel cielo dell'amore. Raggiunge anche la famiglia e le amicizie. Tra queste, chissà, si nasconde il vostro prossimo amore. Fortuna al gioco se siete all'estero. Toro, a proposito di vacanze d'agosto, non sono più quelle di una volta, quando Aldo Fabrizi ed Ave Ninchi partivano da Roma con la famiglia, con le cibarie, con l'anguria sulla spiaggia di Ostia, e tutti erano contenti. Volendo però voi potete ricreare l'atmosfera gioiosa, vacanziera. Venere è bellissima, non solo per amore, anche per le amicizie. Gemelli, anche questa estate voi farete cose, piccoli capolavori, perché Giove, poi il Sole in Leone, poi ci sarà Mercurio in Leone, eccetera. Adesso avete voi ancora Marte nel cielo. Insomma, tutte queste stelle muovono i fili del vostro destino. Io ci credo fermamente, Cancro, questa domenica vi offre una grande luna, una possibilità di guadagno, di progresso, ma dovete essere, scusate se ve li dico, più agili. Leone, la situazione generale non consente però nemmeno al vostro segno di brillare come meritate. Liberatevi intanto di inutili pesi. Vergine, c'è qualche notizia clamorosa in questa prima domenica di agosto. Vorrei fare un film io della vostra vita, delle vostre vacanze. Sì che c'è Venere, cioè amore. Branco augura un felice Ferragosto, ormai lo possiamo dire, alla cara Bilancia. Un grande Marte vi indica la strada giusta da percorrere, e in Gemelli quindi vi dà addirittura due possibilità, due strade diverse. Favorisce, cioè, scelte coraggiose nel vostro lavoro, in affari, che siete più bravi di me, inutile che io vi dia consigli o suggerimenti, ma nuove scelte, io direi anche nel campo della famiglia, dei beni immobili, perché io vi conosco da questo punto di vista, miei cari della Bilancia. Le case, le proprietà non vi bastano mai, però per fortuna non vi bastano mai nemmeno i baci. Li vorrete avere sempre, non solo di notte, ma anche di giorno, quando splende un sole così caldo come questo di oggi. Scorpione, un vero vulcano è pronto per esplodere nel vostro cuore. Io penso anche nel vostro ambiente di lavoro, nella ricerca di qualcosa che appaghi in questo momento il vostro veramente grande bisogno di avere un lavoro, di avere soldi. Talvolta questo desiderio prevale persino sul desiderio d'amore, il che è veramente il massimo per uno scorpione. Bravi! Sagittario, Giove, il vostro padre zodiacale, a voi dà molto di più che agli altri. Dunque è sempre in vena di grandi concezioni. Oggi non state bene, pazienza, passerà, riposate, trovate l'ombra, ma dico, domani però siate pronti. Buongiorno e buona domenica al nostro grande Capricorno. Quanto è faticosa la vostra strada che porta in cima. Allora io dico, se è così, affrontate una nuova salita, farete un nuovo record per il Ferragosto. L'amore è qui con voi. Acquario, una nuvola si sta avvicinando al matrimonio, forse provocata dalla gelosia di uno dei due coniugi. Voi giovani, voi che siete single, chiaramente avete la strada libera con quel Marte. Potete fare una avventura dopo l'altra. Ecco, se io fossi una persona con un desiderio per un acquario, in questo momento sarei molto sospettoso, molto geloso e non gli crederei. Ed infine previsioni per il segno dei pesci. C'è sempre qualche stella che vi mette subito in contatto con nuove persone che avranno in seguito un posto molto importante nella vostra vita. Purtroppo le donne oggi pesci sono molto nervose. Però devo dire che quando la luna è in pesci, c'è là sotto sotto, in fondo con tutte le donne degli altri segni. Infatti, mentre vi saluto e vi auguro buona domenica, e naturalmente grazie per avermi ascoltato, il pensiero delle stelle è questo. Il primo dovere di una donna è verso il suo parrucchiere. Quale sia il secondo dovere, nessuno lo ha ancora scoperto.

0: siamo giunti puntualmente a un altro momento dedicato all'informazione qui su Dimensione Suono Soft. Tra poco ci colleghiamo con la redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. Tragedia dell'aria in Perù, dove è precipitato un aereo durante il sorvolo delle linee di Nazca. Anche 7 italiani tra i 13 morti. Il piccolo velivolo era decollato dall'aeroporto di Pisco. Ceuta, martedì prossimo il vertice interministeriale dell'Unione Europea. Il summit era stato chiesto dai 22 paesi membri, tra cui l'Italia. La nostra linea condivisa da un numero sempre crescente di stati, le parole della Premier Meloni. L'esplosione in un bar a Mosca, la deflagrazione in un locale di piazza Krudinskaya. Secondo fonti si stava celebrando il compleanno del comandante delle forze aerospaziali russe. Il bilancio è di 3 morti e 15 feriti. Svolta in Medio Oriente, Trump cede alle pressioni e sospende i raid contro l'Iran, intesa più vicina per disinnescare la crisi. Teheran e i paesi arabi chiedono lo stop, il presidente statunitense rinvia gli attacchi e apre al dialogo. Crollo a Messina, estratta dalle macerie la terza vittima, 3 indagati per omicidio colposo, intanto proseguono le ricerche degli altri 3 dispersi. Gli europei di sport acquatici di Parigi, Pelati e Ruggero bronzo nel duo libero misto, l'Italia chiude le prime 2 giornate a quota 3 medaglie. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: E così un'area industriale abbandonata di bene 3.000 metri quadrati si trasformerà in un grande spazio verde con gli alberi. La Giunta del Comune di Milano ha approvato ultimamente il progetto di fattibilità tecnico-economico per quanto riguarda la bonifica dell'ex Ricinox di Via Nuoro nel territorio del Municipio 2. L'area è stata sede, ricordiamo, fino al 2003 di un'azienda specializzata nella gestione di rifiuti ferrosi e poi il tutto abbandonato. Quindi urge l'intervento di bonifica, il cui importo supera il 1 milione di euro, che consentirà di rimuovere i terreni e i materiali di riporto non conformi, i rifiuti, le strutture edilizie preesistenti. E al termine dei lavori l'area sarà completamente bonificata, depavimentata, nascerà un nuovo spazio verde alberato. Bene, quindi abbiamo un nuovo spazio verde a Milano, lo avremo prossimamente. Adesso l'aforisma d'amore, chiamiamo le grandi voci del cinema a dare il meglio e poi ripartiamo con la musica di Michael Jackson.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Osare è perdere momentaneamente l'equilibrio. Non osare è perdere.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: Ma quanto ci piacciono questi ragazzacci, gli Imagine Dragons, Next to Me, nella domenica di Dimensione Suono Soft. Buona estate!
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: La musica di Ronan Keating a scandire questi ultimi dolci momenti sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Agosto, tempo di viaggi e ascoltiamo i consigli di Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ciao amici della valigia pronta, bentrovati. Vi voglio raccontare oggi, come ho già fatto in passato ma lo voglio rifare, una regione, la Toscana, bellissima, e vi voglio parlare di Siena e le sue meravigliose campagne che la circondano. Siena è una città che incanta con il suo fascino medievale rimasto intatto nel tempo. Secondo me Piazza del Campo è una delle piazze più belle in assoluto in Italia, con la sua forma conchiglia. Poi c'è quello spettacolo unico dell'architettura, il magnifico palazzo pubblico che la domina. Qui due volte all'anno, lo sapete tutti, si corre il celebre Palio di Siena, una tradizione secolare che coinvolge tutta la città in una sfida tra le sue contrade. Viverlo dal vivo, insomma, è un'emozione indescrivibile. Gli animalisti non sono molto felici, però continuano a farlo. Ma Siena è solo l'inizio. Basta uscire leggermente di qualche chilometro dalla città per ritrovarsi tra le dolci colline della Val d'Orcia, un paesaggio che sembra un quadro. File di cipressi, borghi arroccati, distese infinite di vigneti e campi di grano. Qui, secondo me, quando si percorre questa strada che porta a Montalcino, la patria del Brunello, è un'esperienza da fare sicuramente, perché è bellissimo. Poi c'è San Gimignano con le sue torri medievali che svettano nel cielo, un tuffo nel passato. Oppure un'altra zona molto bella è Montepulciano, dove il vino nobile regala sapori indimenticabili. Qui fermarsi in una cantina per una degustazione è d'obbligo, è il modo migliore per assaporare l'essenza e i profumi di questa terra. Infine non posso non citare le Crete Senesi con il loro paesaggio lunare fatto di colline ondulate e strade bianche che sembrano portare verso l'infinito. Un angolo di Toscana meno conosciuto ma molto suggestivo. Siena, per quanto mi riguarda, e i suoi dintorni sono un perfetto, ovviamente, come vi raccontavo, mix. Un mashup di storia, natura, tradizione. Insomma, ve la consiglio, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Il famoso giro di boa, un'altra ora che si chiude e c'è anche un altro appuntamento con l'informazione su Dimensione Suono Soft. E così mentre molti stanno prendendo possesso della nuova stanza, della nuova casa per trascorrere queste vacanze di agosto 2026, arriva il cambio con Maria Chiara Belardo. Buona domenica mattina da Silvia Giansanti, è tutto, tra poco dopo l'appuntamento con le ultime notizie, anche le grandi voci del cinema nell'aforisma d'amore. Baci!
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. Oggi le celebrazioni per ricordare la strage di Bologna avvenuta 46 anni fa. La marcia andrà da Palazzo D'Accursio fino a Piazza Medaglie d'Oro prima del minuto di silenzio alle 10:25, ora dell'attentato a Bologna. Un segno indelebile nella coscienza civile del paese, ha detto il ministro dell'interno Piantedosi. Svolta in Medio Oriente, Trump cede alle pressioni, sospende i raid contro l'Iran, intesa vicina per disinnescare la crisi. Tragedia dell'aria in Perù, dove è precipitato un aereo durante il sorvolo delle linee di Nazca, anche 7 italiani tra i 13 morti. Il veicolo era decollato dall'aeroporto di Pisco. Ceuta, martedì prossimo il vertice interministeriale dell'Unione Europea. Il summit era stato chiesto dai 22 paesi membri, tra cui l'Italia. La nostra linea condivisa da un numero sempre crescente di stati, le parole della Premier Meloni. Europei, sport acquatici di Parigi, Pelati e Ruggero bronzo nel duo libero misto. L'Italia chiude le prime due giornate a quota 3 medaglie. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
1: Una buona domenica 2 agosto 2026 su Dimensione Suono Soft, tutto pronto per il nostro appuntamento della tarda mattinata sulla radio del benessere. Io sono Maria Chiara Belardo, ti accompagno per le prossime 4 ore fino ad ora di pranzo alle 14 in punto. Arrivo subito dopo Silvia Giansanti, che ringrazio e saluto per averti condotto fin qui, e noi stiamo per condividere come sempre la nostra collezione di grandi successi. Partiamo dagli Scorpions con Wind of Change, ma il benvenuto è quello dell'aforisma d'amore con le più belle voci del cinema. Accomodati, parte.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Nella mia vita tu sei stato il passo più importante che le mie gambe abbiano mai fatto.

0: George Ezra con la sua Budapest su Dimissione Sono Soft e nella prossima Good Life scopriamo come rilassarci grazie ai colori.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a -50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

eccomi, son tutto un fremito. Ehi, passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori qualche cosa resterà. Non si sa come si creano costellazioni di galassie di energia. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

piangere, arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

0: vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Prendere matite colorate e disegnare su un foglio non è solo un'attività ricreativa per bambini, ma può far bene anche in età adulta. E ti spiego perché in questo appuntamento con le Good Life su Dimensione Sono Soft. Questo mese di agosto infatti potrebbe servirci per riscoprire il piacere del disegno e dei colori. Un'attività che negli ultimi anni è tornata protagonista a sorpresa anche per i più grandi. Per molto tempo infatti abbiamo associato i libri da colorare esclusivamente all'infanzia, alla scuola, ma oggi sappiamo che questa pratica può avere effetti positivi anche sulla mente adulta. Negli ultimi anni si è diffuso il fenomeno degli adult coloring books, libri da colorare con motivi complessi, mandala, paesaggi e illustrazioni ispirate alla natura, utilizzati da molte persone come momento di rilassamento. E il motivo è molto semplice: colorare richiede attenzione senza ansia. La mente si concentra sul gesto, sui colori e sulle forme, lasciando temporaneamente da parte pensieri ripetitivi e preoccupazioni. Anche la scelta di colori può raccontare qualcosa di noi. Il blu, per esempio, viene spesso associato alla tranquillità, il verde alla natura e all'equilibrio, il giallo all'energia e alla creatività. E curiosamente colorare richiama anche un'abitudine antica. Già nelle decorazioni dei manoscritti medievali, gli amanuensi dedicavano tempo e pazienza a riempire pagine di dettagli e tonalità preziose. Colorare quindi significa anche ricordarci che la vita è qualcosa che possiamo contribuire a rendere più bella. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
2: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia, come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se ne è accorto.

0: Ed è questa bellissima Eye in the Sky degli Alan Parsons Project a portarci in redazione in questa domenica 2 agosto su Dimissione Suono Soft.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. È morto Mattia Maestri, il bimbo in coma dal 2017 per aver mangiato formaggio al latte crudo. Ne ha dato notizia il padre, che aveva fondato un'associazione per sensibilizzare sul tema. Oggi la celebrazione per ricordare la strage di Bologna avvenuta 46 anni fa. La marcia da Bologna appunto andrà da Palazzo da Curzio fino a Piazza Medaglie d'Oro, prima del minuto di silenzio e ora appunto dell'attentato, un segno indelebile nella coscienza civile del paese, ha detto il ministro dell'Interno Piantedosi. Tragedia dell'aria in Perù, dove è precipitato un aereo durante il sorvolo delle linee di Nazca, anche 7 italiani tra i 13 morti. Il velivolo era decollato dall'aeroporto di Pisco. Terremoto ai Campi Flegrei, a 24 ore dalla scossa di magnitudo 4.7, la più violenta da 40 anni, proseguono le verifiche strutturali agli edifici, centinaia gli sfollati, poche decine i feriti. Oggi riapre il porto di Pozzuoli. Il governo c'è, ha assicurato il ministro Musumeci, che ha parlato di 550 milioni già stanziati. Ceuta, martedì prossimo il vertice interministeriale dell'Unione Europea. Il summit era stato chiesto da 22 paesi membri, tra cui l'Italia, in una lettera alla von der Leyen. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: E abbiamo ancora tanto da condividere per le prossime 3 ore. Benvenuto su Dimissione Suono Soft. Io sono Maria Chiara Belardo, con te ancora fino alle 14. E per tutto il mese di agosto alla Fabbrica del Vapore sono protagoniste le storie di rinascita dopo la violenza o una malattia oncologica, grazie alla mostra Women for Women Against Violence. Si tratta dell'esposizione che comprende 21 ritratti fotografici che attraverso un QR code ti permettono di scoprire le storie vere di donne che hanno scelto di trasformare la propria esperienza personale in un messaggio pubblico di consapevolezza e rinascita. C'è George Michael adesso in arrivo dalla nostra collezione di grandi successi con Jesus to a Child, ma subito ripartiamo dalle più belle voci del cinema. Ti dedicano l'aforisma d'amore.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Tra i soavi e delicati profumi dei fiori e l'avvolgente calore di un sole appena sorto, vorrei dolcemente sussurrarti che ti amo. Mentre ti sveglierai tra le mie braccia.

0: pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: L'abbiamo vista in vacanza in Italia nelle scorse settimane e al mare la vedremo prossimamente vestire gli inediti panni di attrice per il nuovo film di Tom Ford. Lei e Odell l'abbiamo ascoltata su Dimensione Suono Soft con Turning Tables.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
3: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma. Il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: Dimensione Suono Soft.

0: Siamo ufficialmente entrati nella stagione del leone, questa però era sotto il segno dei pesci di Antonello Venditti su Dimissione Sono Soft. Sentiamo Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in tavola. Sapete che c'è un pomodoro che dà il meglio di sé proprio quando gli altri sono fuori stagione? Sto parlando del camone. È riconoscibile a colpo d'occhio perché ha un bel colore verde intenso sulle spalle e un rosso vivo invece nella parte inferiore. Ha un aspetto un po' insolito che potrebbe far pensare ad un frutto acerbo, ma è proprio questa la sua caratteristica principale. Il camone nasce negli anni 80 da una selezione varietale di origine israeliana, ma è in Sardegna, soprattutto nella fascia sud-occidentale dell'isola tra il Campidano e il Sulcis Iglesiente, che ha trovato proprio il suo habitat ideale, perché c'è un clima mite, una luce intensa, terreni ricchi di minerali e qui sviluppa le sue caratteristiche migliori. La raccolta inizia generalmente tra la fine dell'autunno e prosegue fino alla primavera, rendendolo così uno dei protagonisti dell'ortofrutta invernale. La sua polpa è soda e croccante, ricca di succo, ma è molto compatta e il sapore però è quello che lo rende davvero speciale, perché è un equilibrio perfetto tra dolcezza e una piacevole nota acidula, con una leggera sapidità che richiama ovviamente la vicinanza al mare delle coltivazioni. È proprio questo contrasto a conquistare chi lo assaggia. Dal punto di vista nutrizionale, il camone è composto per oltre il 90% d'acqua, quindi apporta poche calorie ed è una buona fonte di vitamina C, vitamina A, potassio e licopene, che sapete ormai essere il prezioso antiossidante tipico del pomodoro, che aumenta poi con la maturazione del frutto. E in cucina? Beh, il camone ama la semplicità, potete immaginare, è perfetto crudo, in insalata, con un filo d'olio extravergine di oliva buono, un pizzico di sale, oppure ci potete aggiungere del tonno, la bottarga, la cipolla rossa, i formaggi freschi, insomma è ottimo anche sulla bruschetta e per dare carattere a panini un po' gourmet. Devo dire che cuocerlo sarebbe quasi un peccato, perché il suo punto di forza è proprio quella consistenza croccante e quel gusto un po' vivace che raccontano tutta la forza del sole e del vento della bellissima Sardegna. Io vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft per scoprire nuovi segreti in tavola insieme più tardi. Vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Destinazione Paradiso, siamo anche con Gianluca Grignani su Dimissione su Unisoft. Noi invece abbiamo Destinazione Redazione, tra poco per le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Buongiorno e buona domenica da Valentina Lorusso. Subito all'estero, le truppe russe hanno abbattuto nelle ultime 24 ore 1158 droni ucraini. Ad aggiornare il bilancio delle intercettazioni, il Ministero della Difesa russo, i sistemi di difesa aerea hanno abbattuto 6 bombe aeree guidate, un razzo IMARS di fabbricazione statunitense, 1158 droni ad ala fissa, ha dichiarato il Ministero. Veniamo in Italia. 46 anni fa la strage di Bologna, il ricordo di Mattarella, fare giustizia e la vittoria della democrazia, al via il corteo, ci sono anche i familiari di Fakir. Una bomba devastò la stazione uccidendo 85 persone, era il 2 agosto dell'80, ferendone oltre 200, il capo dello Stato ha detto ha lasciato un segno profondo nella storia e nella coscienza degli italiani. La tragedia in Perù, la Farnesina conferma l'identità dei 7 italiani morti, tra le vittime anche un 18enne, la premier Meloni profonda vicinanza. Il velivolo di Aerodiana decollato dall'aeroporto di Pisco sorvolava le linee di Nazca, importante sito archeologico, e ha perso improvvisamente quota mentre si preparava a rientrare. Malore per un vigile del fuoco impegnato nella ricerca dei dispersi sul luogo del crollo della palazzina a Messina. Il vigile del fuoco è stato trasportato in barella, ora sta meglio, ovviamente le temperature incidono, ha spiegato il funzionario di turno dei vigili del fuoco Agostino Famà. In Iran Trump accetta di annullare l'attacco per il bene del mondo, ma chiedo subito un accordo. Il principe saudita ha detto prevalga il dialogo, serve de-escalation. Il presidente USA, lo Stato di Israele si unisce a me in questo impegno. In chiusura, il terremoto ai campi Flegrei, notte tranquilla, si attenua lo sciame sismico, nelle ultime ore solo 4 le scosse, mentre prosegue il monitoraggio al fine di verificare i danni e le agibilità degli immobili, sono 300 gli sfollati. Musumeci, il governo c'è, già stanziati 550 milioni di euro. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
6: E parte anche la seconda metà della nostra domenica insieme su Dimensione Suono Soft. Buon 2 agosto 2026 da Maria Chiara Belardo, la voce che ti sta accompagnando fino alle 2 del pomeriggio. E ancora fino al prossimo 13 settembre il Municipio 9 di Milano diventa un palcoscenico diffuso grazie alla rassegna teatrale itinerante Street Varieté 2.0. Ogni venerdì e sabato appuntamenti speciali con performance in vetrina e potrai immergerti in un'atmosfera pazzesca grazie a tantissimi artisti di strada e performance da non perdere. Ti faccio ascoltare adesso Roberta Flack con Killing Me Softly, subito dopo l'aforisma d'amore con le più belle voci del cinema.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
7: Amo come l'amore ama, non conosco altra ragione di amarti che amarti. Cosa vuoi che ti dica oltre a dirti che ti amo, se ciò che ti voglio dire è che ti amo?

0: E si intitola proprio così questo successo firmato da Elisa a modo tuo. Lo hai appena ascoltato su Dimissione Suono Soft.
1: Prenditi una pausa. Respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Ma non lo vedi, e non conta se non ci credi.

0: HD, I won't let you down su Dimensione Suono Soft. Per chiudere questa terza ora della domenica andiamo in redazione per le news e poi fino alle 2 insieme.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Buongiorno, ancora una buona domenica da Valentina Lorusso. La presidente del Perù Keiko Fujimori ha espresso le sue condoglianze per le vittime dell'incidente aereo nella provincia di Nazca, in cui sono morti 7 turisti italiani. Sta valutando una sospensione temporanea dell'aeroporto in attesa dei rapporti dei ministeri competenti. Le autorità peruviane hanno dichiarato che l'incidente è oggetto di indagine. I media iraniani continuano a smentire le parole pronunciate ieri da Donald Trump dopo un colloquio telefonico con il principe alla corona saudita. L'agenzia Fars cita fonti dei negoziatori iraniani che smentiscono un qualsiasi accordo sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Fonti militari bollano come false le notizie diffuse dai media israeliani, secondo cui sarebbe stato raggiunto un accordo basato su una proposta di Stati Uniti e Qatar. Continua la partecipazione al ricordo di Don Antonio Mazzi nella sede della comunità Exodus al Parco Lambro di Milano, dove è stata allestita da ieri la camera ardente. Amici, collaboratori, ex ospiti della comunità e cittadini hanno reso omaggio al fondatore di Exodus, morto venerdì a 96 anni. Tra i visitatori anche il cantante Roby Facchinetti. Ed è stato ritrovato dai soccorritori il corpo dell'alpinista nel Mar Puria, ucciso da una valanga giovedì mentre stava salendo a capo di un gruppo di alpinisti di tutto il mondo il Broad Peak, una cima di più di 8.000 metri nel nord del Pakistan. Il corpo è stato recuperato a 5.700 metri di altitudine della montagna che adorava e che lo ha sottratto, hanno commentato. Al termine della preghiera dell'Angelus, Papa Leone ha espresso la propria preoccupazione per l'allarmante situazione a Ceuta, all'enclave spagnola in Marocco. Il pontefice ha lanciato un appello affinché si trovino soluzioni di pace, stabilità e giustizia. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora. È l'ultima ora della domenica, è quella in cui ci rilassiamo ancora di più perché si è fatta ora di pranzo, perché abbiamo ancora un appuntamento con le Good Life da condividere e perché ci godiamo la nostra meravigliosa collezione di grandi successi. Questa è ovviamente Dimensione Suono Soft, io sono Maria Chiara Belardo, resto con te fino alle 14. In arrivo c'è Adriano Celentano con L'emozione non ha voce, ma ripartiamo dall'aforisma d'amore con le più belle voci del cinema.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Chi non comprende il tuo silenzio, probabilmente

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: E c'è chi era innamorato pazzamente di lei e chi mente Avril Lavigne, I'm With You, su Dimissione Suono Soft. Nella prossima Good Life scopriamo un piccolo rituale di benessere con la respirazione.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
3: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Lo so, domani lavori, magari anche mentre gli altri sono già o ancora in vacanza e a te invece aspetta un infinito turno, magari anche con qualche riunione e lo stress si fa già sentire. Fermo! Perché in questo appuntamento con le Good Life su Dimissione Sono Soft ti propongo un metodo veloce, pratico e rapido per recuperare presenza e lucidità. Un minuto per ritrovare la calma, il sospiro che aiuta a scaricare lo stress. Gli scienziati lo chiamano sospiro fisiologico. Inspira lentamente dal naso, poi senza ispirare aggiungi un secondo piccolo respiro, sempre dal naso come per completare il riempimento dei polmoni. Infine si espira molto lentamente dalla bocca lasciando uscire tutta l'aria. 2 o 3 ripetizioni sono sufficienti. Può sembrare banale, ma questo tipo di respirazione è uno dei meccanismi naturali che il nostro organismo utilizza per abbassare rapidamente la tensione. La lunga espirazione aiuta il sistema nervoso a passare da uno stato di allerta a una condizione di maggior rilassamento. La cosa più interessante è che non serve cambiare abitudini o trovare un luogo speciale. Puoi farlo seduto alla scrivania, prima di una riunione, in auto prima di ripartire o persino mentre aspetti l'ascensore. A volte basta fermarsi per 30 secondi, respirare con consapevolezza e ricordare al nostro corpo ciò che sa fare da sempre, ritrovare naturalmente il proprio equilibrio. Rallenta il battito, migliora la chiarezza decisionale ed evita la ruminazione prolungata. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

sguardi e in quel sorriso.

0: E colgo immediatamente l'assist di questo pezzo, Kiss Me, Sixpence, Non The Richer, per mandarti il mio bacio e abbraccio virtuale come ringraziamento per aver scelto di restare con me su Dimensione Suono Soft anche oggi.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: E allora, noi ci risentiamo il prossimo weekend. Ti aspetto come sempre sabato a partire dalle 9, mentre adesso ti lascio al pomeriggio con Fabiana Sera. Un buon proseguimento da Maria Chiara su Dimensione Suono Soft. Ciao!
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Almeno 72 persone hanno perso la vita nell'afflusso massiccio di migranti nell'enclave spagnola di Ceuta la scorsa settimana, quando decine di migliaia di persone hanno aggirato a nuoto il posto di frontiera del Marocco. A riferirlo è stato il delegato del governo a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. La maggior parte delle circa 60.000 persone che si sono riversate nel territorio spagnolo del Nord Africa è tornata in Marocco. Nonostante la tregua annunciata dal presidente americano Donald Trump, Israele non sembra intenzionato a fermare i raid a Gaza. Quanto rivelato dal quotidiano israeliano Haaretz, il governo di Netanyahu ha comunicato al Board of Peace che vuole mantenere il diritto di colpire anche nelle aree che dovrebbero passare sotto il controllo della forza internazionale. Israele ha anche chiarito che si oppone al coinvolgimento di Qatar e Turchia nella verifica delle fasi della tabella di marcia per Gaza, su cui si sta lavorando. Questa mattina siamo in Italia. Un uomo ha perso la vita insieme al suo cavallo dopo essere precipitato per 300 metri in un dirupo nella zona Trincerone di Campolongo a Val Brenta, provincia di Vicenza. Dalle prime informazioni la vittima si trovava in passeggiata insieme ad un amico su un sentiero quando l'animale è scivolato, iniziando a ruzzolare e finendo nel vuoto. Un uomo di 71 anni, Paolo Boi, residente a Surgius Donigala, è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto lungo la strada comunale nel territorio del paese, sud Sardegna. Secondo una prima ricostruzione, l'auto che stava guidando è uscita di strada e si è ribaltata per cause in fase di accertamento. L'anziano è rimasto gravemente ferito. Nonostante il tempestivo intervento degli operatori, è deceduto sul posto a causa delle lesioni riportate. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
6: Ti auguro ogni bene, lo faccio nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft, primo pomeriggio insomma a cui sono abbastanza abituata. Sono Fabiana Sera, ti faccio compagnia di solito nel primo pomeriggio infrasettimanale, oggi prestata anche alla tua domenica 2 agosto. Come stai? Sei al mare, sei in montagna, magari sei in città come me, quindi trascorreremo insieme 4 ore fino alle 17 proprio per parlare anche del nostro tempo libero, di una cosa molto importante, oggetto della nostra good life di oggi. Signora Rongari, già sento un po' di riflessioni a proposito, il tutto però condito dalla nostra migliore musica, quella italiana internazionale di oggi, quella che cantiamo a squarciagola stonando come delle campane ma senza che nessuno ci senta, chiusi nelle nostre amate aree condizionate, ma quella che ci fa emozionare da morire. Il primo disco lo conosci sicuramente, anche se non conosci l'inglese, chi se ne frega, inventa le parole, tanto nessuno ci ascolta. Partiamo, buon pomeriggio, se stai pranzando buon pranzo, se l'hai finito buon caffè, insomma buon tutto. E come dico sempre, ogni bene per te.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Tu e io siamo una cosa sola. Non posso farti del male senza ferirmi.

0: Modà con Jarabe de Palo come un pittore. Io ti auguro ogni bene e buon pomeriggio in questa domenica di agosto. A proposito di vacanze di agosto, care vacanze, care carissime vacanze, ne parliamo tra un po', dai.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
1: Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Io lo so che non dovrei dirlo perché le canzoni di Lucio Dalla sono tutte quante belle, ma secondo me Tu non mi basti mai potrebbe concorrere sul podio di quella più bella. Nel primissimo pomeriggio di Dimensione Sono Soft, in questa cara domenica, calda domenica, ho detto cara, ma forse perché stavo leggendo di questa ricerca, elaborazione del Centro Studi di Ricerche ANASF, ovvero Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari, secondo la quale c'è stato un caro delle vacanze, ovvero una settimana di ferie per una famiglia tipo composta da 3 persone, con 2 lavoratori dipendenti, con un solo figlio, spendono circa 2.325 euro per 7 giorni al mare, ovvero costa il 70-80% di uno stipendio. Tu ti rivedi in questa, diciamo, in questa prospettiva, ovvero il caro vacanze? Se devi partire ancora, hai speso tanto, magari scambiamoci anche qualche consiglio su come risparmiare. 393 700 9000.

0: Una domenica tutta al femminile, prima Silvia Gianzanti, poi Maria Chiara Belardo, adesso Fabiana Sera e in serata ci sarà anche Laura Buono. Intanto abbiamo concluso anche la prima ora insieme qui su Dimensione Suono Soft con i Tears for Fears e adesso c'è anche l'informazione.
1: Quando entri nell'app Ferry Hopper ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Ben ritrovati ancora da Valentina Lorusso, andiamo all'estero. È salito ad almeno 8 morti il bilancio della giornata di attacchi ucraini su diverse regioni della Russia. Alcuni bombardamenti hanno colpito aree e centinaia di chilometri dalla linea del fronte, hanno affermato le autorità locali. Sia la Russia che l'Ucraina hanno intensificato i loro attacchi reciproci negli ultimi mesi, in un contesto di stallo totale nei colloqui immediati dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto iniziato nel febbraio 2022. Oggi a Sumy c'è stato un attacco con bombe d'aereo a Brovary, nella regione di Kiev, a causa di un attacco con drone. Una persona è morta, altre 6 sono rimaste ferite. Le mie condoglianze ai familiari e ai cari, così su X il presidente ucraino Zelensky. Gli attacchi sono costanti su Kharkiv e la regione di Kharkiv, e spari notturni anche su Odessa, Zaporizhia e la regione di Dnipro. Ora Israele colpirebbe l'Iran indipendentemente da qualsiasi impegno esterno se osservasse il riarmo del paese, lo dichiara Eli Cohen, il ministro dell'energia israeliano, dopo l'annuncio di Trump sulla sospensione degli attacchi. La stretta collaborazione in materia di sicurezza e intelligence tra Israele e gli Stati Uniti rimane su tutto ciò che accade in Medio Oriente, ha assicurato. Veniamo adesso in Italia. La strage di Bologna, concordo pienamente con quanto affermato dal presidente del Consiglio Meloni in occasione dell'anniversario della strage, sosterrò ogni iniziativa sul percorso di versamento degli atti declassificati agli archivi dello Stato, lo ha detto il ministro della Cultura Alessandro Giuli. Garantire la più ampia accessibilità alla documentazione rappresenta un dovere delle istituzioni e uno strumento essenziale per consolidare l'accertamento della verità storica. Papa Leone segue con preoccupazione l'allarmante situazione a Ceuta, chiedendo a Dio che per mezzo della intercessione di Nostra Signora dell'Africa si possano trovare soluzioni di pace, stabilità e giustizia, lo ha detto il pontefice parlando in spagnolo nel post Angelus. Per ora è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Ti auguro ogni bene e ringrazio anche la nostra redazione per lo splendido lavoro di ogni giorno, di ogni ora. Sono Fabiana Sera, grazie anche a te per chi hai scelto Dimensione Suono Soft, che è la tua radio del benessere, ma anche delle cose che ci diciamo che sono un po' scomode a volte, signora mia, perché ci invitano ad una riflessione, che poi è domenica, fa caldo. Io poi ho saputo che è anche piovuto nella zona laghi intorno a Milano e dunque oggi è rinfrescato un pochino. Speriamo che insomma non piova troppo, perché poi non siamo mai contenti di nulla. Parliamo del perdono. Oggi è una giornata interessantissima a livello internazionale, se ne sta parlando, ma capiremo che cosa vuol dire davvero questa parola così complessa, così complicata. Non prima però di aver ascoltato un sacco di bellissima musica, il primo disco è proprio bellissimo, lo cantiamo tutti insieme. Samuele Bersani arriva con Giudizi Universali e io ti auguro ancora una volta buon pomeriggio.
4: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Se sai come usarle, le parole possono tanto. Se sai come usarli, gli occhi possono tutto.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao.

0: Era Stramazzotti con Se bastasse una canzone qui su Dimensione Suono Soft. Oggi International Forgiveness Day, parliamo tra pochissimo di detox dell'anima e perdono.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
1: Dimensione Suono Soft.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Se se ne parla in tutto il mondo vuol dire che è importante. Importante non vuol dire che sia facile e perdonare non significa neanche dimenticare. Dopo questa piccolissima introduzione a cui tenevo tanto, non vuol dire neanche giustificare però ciò che ci ha fatto soffrire. Significa piuttosto che cosa il perdono? Scegliere di non lasciare che un dolore continui a occupare spazio nella nostra vita. Di questo si parla nell'International Forgiveness Day, celebrato ogni anno la prima domenica di agosto, che ci invita a riflettere su un gesto che appartiene tanto alla sfera emotiva quanto a quella del benessere. Negli ultimi anni la ricerca scientifica, devi sapere che ha dedicato molta attenzione a questo tema, e diversi studi hanno osservato che le persone capaci di elaborare i torti subiti e lasciare andare il rancore tendono a sperimentare livelli più bassi di stress, ansia e rabbia. Il perdono è stato anche associato a una migliore qualità del sonno, a una minore pressione arteriosa e a un generale senso di serenità. Naturalmente non è una medicina, lo diciamo subito, il perdono non è una medicina, ma può diventare una risorsa preziosa per la salute emotiva. Il motivo è semplice: quando continuiamo ad alimentare un risentimento ogni giorno, il nostro organismo rimane più a lungo in uno stato di allerta. Al contrario, riuscire a sciogliere quel nodo permette al corpo e alla mente di recuperare energie che prima erano imprigionate nella tensione. Attenzione, perdonare non significa accettare qualsiasi comportamento o rinunciare a proteggerci. In alcune situazioni può essere necessario prendere le distanze da chi ci ha ferito. Il perdono è un gesto che facciamo prima di tutto per noi stessi, perciò si chiama perdono, perché ci facciamo un regalo, non necessariamente per ricostruire un rapporto. Forse è per questo che è così forte, così potente. Non cambia il passato, ma può cambiare il modo in cui scegliamo di portarlo con noi. Perdono, per fare un dono a noi stessi. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: rimani.
1: Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff. Ora

0: bellissimo terminare la nostra seconda ora insieme con la musica, la danza e il ritmo di Save the Last Dance, c'è Michael Bublé. E adesso c'è anche la nostra informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buon pomeriggio ancora da Valentina Lorusso. Sono 5 i morti, 19 i feriti nell'esplosione di ieri sera al ristorante italiano Balzi Rossi di Mosca. Lo rende noto l'ambasciata russa in Italia in un post sui social in cui si punta il dito contro i terroristi ucraini e si sottolinea che solo grazie alla lealtà della guardia lo chef napoletano Carmine Alfieri e la sua brigata di cucina sono riusciti a fuggire illesi. Riprenderanno domani gli accertamenti tecnici dei vigili del fuoco sugli impianti dell'albergo di Perugia, dove un musicista di 54 anni è morto presumibilmente a causa del monossido di carbonio. Grave la collega e compagna che era con lui in stanza. Si trova ricoverata in gravi condizioni a Ravenna e i vigili del fuoco riprenderanno gli accertamenti per chiarire come e dove sia stato prodotto il monossido di carbonio che si è poi diffuso in tutto l'albergo. Andiamo all'estero. In Perù la Farnesina conferma l'identità dei 7 italiani morti, tra loro anche un 18enne, la premier Meloni profonda vicinanza. Sono 13 in totale le vittime, il piccolo aereo da turismo sorvolava il sito archeologico di Nazca, il maltempo tra le possibili cause. Ceuta, martedì il vertice dei ministri dell'Unione Europea, il Papa ha detto si trovino soluzioni di stabilità e giustizia, la riunione straordinaria chiesta da 22 paesi tra cui l'Italia in una lettera alla von der Leyen. Il pontefice dice seguo quanto accade con preoccupazione, sono 72 i corpi dei migranti recuperati in mare. Il terremoto ai Campi Flegrei, proseguono le verifiche sugli edifici danneggiati, almeno 300 gli sfollati, si attenua lo sciame sismico, riapre intanto il porto di Pozzuoli. E l'Italia resta nella morsa dell'afa e del caldo, traffico da bollino nero, sole e caldo intenso da nord a sud. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: Un'altra bellissima ora, l'ultima per questa domenica per quanto mi riguarda. Sono Fabiana Sera, hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft, che è la tua radio del benessere, ma anche, come sai, di un sacco di eventi legati al territorio. Questo ci è piaciuto tantissimo, perché chiaramente in un periodo di sagre, di feste all'aperto, ti porto nel Falco d'Italia, al Castello di Brescia, con i segreti legati a questo bellissimo posto. L'8 agosto, stazione metro San Faustino è il punto di ritrovo, piazzale Cesare Battisti, e l'8 agosto ci sarà questo ritrovo con italia-intour.com come sito da visitare per tutte quante le info, per visitare questo maestoso e silenzioso castello che sorveglia la città dall'alto, no? Del Colle Cidneo. E ci sarà questa visita guidata, il Falco d'Italia così lo chiamano, perché dall'assù sembra proprio scrutare l'orizzonte fiero e vigile. Visita guidata 8 agosto al Castello di Brescia. Tutte quante le info, ti ripeto il sito, che è italia-intour.com. Andiamo ad ascoltare un sacco di musica insieme, ti va? Sì, un bellissimo primo disco di Scone, io lo chiamo. Arriva Claudio Baglioni con Amore Bello. Buon pomeriggio e buona domenica.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Guardare con gli occhi annebbiati di pianto l'acqua che scorre felice sotto gli archi di un ponte e decidere che non posso morire per te.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

0: C'è John Legend con la sua meravigliosa All of Me. Lo sai che per colpa del caldo, o per merito in questo caso del caldo, in un villaggio della Bulgaria è successa una cosa meravigliosa che ha dell'eccezionale. Te ne parlo tra poco.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience.

0: Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio del benessere.
1: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
0: Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Finito il tempo di cantare insieme, si chiude qui la pagina in comune.

Daniel Powder con Bad Day. Immagina una cosa, insomma, un villaggio della Bulgaria, fa caldissimo. Che cosa succede nei fiumi? Che l'acqua si asciuga, si prosciuga. Quindi dal letto del fiume un visitatore si è avvicinato e ha notato qualcosa che, insomma, gli pareva un po' stranuccia. Era un mammut, il reperto naturalmente di un mammut, riaffiorato dopo secoli e secoli e secoli, ed era di dimensioni straordinarie. Una volta, insomma, vivo, ancora vivo, raggiungeva, pensa, quasi 5 metri di altezza e pesava più di 7-8 tonnellate, e l'hanno ritrovato in un paesino, insomma, in un villaggio nel nord della Bulgaria, famoso soprattutto per essere stato qualche secolo fa una sede vescovile. Un mammut ritrovato in Bulgaria proprio per colpa, o in questo caso per merito, del caldo.

0: quanto ci rilassa BJ Thomas con Raindrops Keep Falling on My Head a concludere il nostro appuntamento di questa domenica pomeriggio. Io chiaramente ti aspetto domani a partire dalle ore 13. Prima un piccolo recap. E vabbè, io oltre ad averti parlato di questo povero mammut ritrovato nel villaggio della Bulgaria, oggi abbiamo parlato anche di perdono, l'International Forgiveness Day. Annosa questa del perdono, perché poi ci si mettono anche le questioni di principio, chi ha ragione, chi no. È dura, è molto molto dura. Speriamo di esserci un pochino chiariti le idee. Ti auguro ogni bene, buona domenica 2 agosto. Se vuoi, naturalmente, io Fabiana Sera torno domani mattina nel primo pomeriggio, domani pomeriggio in realtà, nel primissimo pomeriggio a partire dalle ore 13. Buona serata, ti lascio con Laura Buono.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Esteri, una nave della Marina italiana aborda una petroliera della flotta ombra russa nel Mediterraneo. A comunicarlo il Ministero della Difesa. Il controllo per verificarne la nazionalità, che per le navi è determinata dalla bandiera che sono autorizzate a battere, la petroliera è stata intercettata a ovest di Pantelleria. In Grecia due elicotteri antincendio si sono scontrati mentre combattevano un incendio boschivo nella zona di Pfaza a ovest di Atene, ha riferito il servizio antincendio. Vivi i due piloti di uno degli elicotteri. Le squadre di ricerca e soccorso sono state immediatamente mobilitate per localizzare e assistere gli equipaggi, si legge. In Italia, con la cronaca, un bambino di 9 anni è stato soccorso e trasportato in elicottero all'ospedale di Udine a causa dei traumi multipli riportati in una caduta nel territorio comunale di Raveo, Udine. Lo rende noto il soccorso alpino e speleologico del Friuli Venezia Giulia. Il piccolo, che stava partecipando a un campo scout, è scivolato sul bordo di un ciglio boschivo coperto di fogliame a poca distanza dalle tende dell'accampamento. Dopo essere ruzzolato per 15 metri, è precipitato per un salto nel vuoto di altri 20 metri, con l'impatto fortunatamente attutito dalla folta vegetazione. Le ferie estive pesano sempre di più sul portafoglio degli italiani. Secondo l'elaborazione del Centro Studi e Ricerche ANAFSF, Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari, per una famiglia tipo, 7 giorni di vacanze estive per due adulti e un bambino costano in media 2.325 euro, una spesa che incide per il 70-80% su una mensilità netta familiare. A questo si aggiunge l'effetto inflazione stimato al 3% e l'eventuale ricorso alla rateizzazione del soggiorno, che può comportare una maggiorazione fino al 20%. Tra interessi e commissioni. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Buon pomeriggio da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Che strano essere qui di pomeriggio, ma è una sensazione bellissima perché torneremo a casa insieme. Probabilmente, non so dove sei stato o stata in questa domenica pomeriggio e non so che programmi hai per la serata, però staremo insieme fino alle 21, quindi magari avremo l'occasione di chiacchierarne insieme. Adesso siamo pronti per iniziare come sempre con l'aforisma d'amore, però prima voglio ringraziare Fabiana Sera che ti ha tenuto compagnia fino adesso. Direi che siamo pronti, dai, iniziamo. E poi abbiamo un sacco di cose da raccontarci.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Mi dissero che per farla innamorare dovevo farla ridere. Ma ogni volta che ride, mi innamoro io.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: stuck in a moment you can get out of, gli U2 su Dimensione Suono Soft. E sì, ci sono quei momenti da cui vorresti scappare, quelli che proprio non sopporti e che ti fanno stare male, ma ci sono invece altri momenti che vorresti non finissero mai, come magari questa domenica di relax, di riposo per molti, di partenze per tanti altri, ma anche di lavoro, perché c'è chi ovviamente sta lavorando. E quindi il mio saluto veramente, con il mio più grande abbraccio, va a tutti i lavoratori della domenica e del weekend in generale.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Once Upon a Long Ago di Paul McCartney su Dimensione Suono Soft. Le vacanze sono alle porte e tanti stanno organizzando la partenza, che non vuol dire solamente preparare la valigia, ma lasciare anche la casa, non dico in ordine, ma quantomeno la dispensa un minimo organizzata, per non avere cose che scadono durante la nostra partenza e poi torniamo e c'è qualcosa andata male magari in frigo. Ecco, per organizzarsi al meglio adesso seguiamo i consigli di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Sapete che una dispensa ben organizzata è il primo passo per ridurre lo spreco alimentare e non serve essere maniaci dell'ordine. Bastano poche regole semplici proprio per risparmiare denaro, consumare meglio e ritrovare sempre quello che ci serve, soprattutto in estate quando ci accingiamo a partire per le vacanze. Ne parliamo con Filippo Ferrari, responsabile della comunicazione di Too Good To Go, l'app antispreco, un amico di Segreti in tavola. Caro Filippo, bentornato.
3: Ciao Francesca. Un saluto a tutte le persone che ci stanno ascoltando.
2: Allora, si parte, ma non solo si parte, bisogna sempre tenerla in ordine la dispensa, ma comunque diciamo che d'estate ancora di più, no? Perché uno apre la dispensa, magari lascia lì delle cose, quando torna chi lo sa. Raccontaci quali sono i segreti per organizzarla al meglio.
3: Assolutamente sì.
2: Evitare,
3: guarda,
2: di sprecare.
3: Certo, la prima cosa fondamentale è, prima di partire, fare un inventario di quello che si ha a disposizione. Questo ci dà la possibilità di evitare di comprare doppioni o acquisti superflui. Il mio consiglio è: 15 giorni prima della partenza fate un bel check su tutto quello che avete tra le mensole della vostra dispensa e in base a quello magari provate a anche abbozzare una pianificazione di pasti in modo da riuscire. E sappiate che quando fate la spesa, anche nei giorni prima della partenza, nella nostra app c'è una sezione consegna con tutti i prodotti buoni che si possono salvare dallo spreco, perfetti per la dispensa. Seconda regola fondamentale: i prodotti acquistati di recente sistemiamoli dietro, mentre teniamo davanti quelli già presenti o con una data di scadenza più ravvicinata. Terzo, per prodotti tipo pasta, riso, farine, una volta aperte possono essere trasferiti e posizionati in barattoli ermetici. Questa soluzione aiuta a proteggerli, soprattutto per i periodi più caldi, ad evitare ad esempio per la pasta che si vengono a creare le famose farfalline che poi ci ritroviamo all'interno della dispensa, e dall'altra parte anche controllare le quantità rimaste, quindi evitare che magari quei sacchetti di cui non si capisce bene la quantità finiscano in qualche rimasuglio o in qualche angolo della dispensa abbandonati. Ricordarsi sempre di leggere bene le etichette e fare attenzione che da consumarsi entro, che indica una vera e propria data di scadenza, è differente da consumarsi preferibilmente entro, che invece attiene alla qualità del prodotto. Per questi ultimi prodotti, nel caso in cui doveste capire che avete dei prodotti che sono andati oltre la data da consumarsi preferibilmente entro, sappiate che non sono da buttare, utilizzate i vostri sensi, come da sempre diciamo in Too Good To Go, quindi osservate, annusate, assaggiate per valutare lo stato del prodotto prima di andare a buttarlo. E infine, se vi capita come me magari di ritrovare quelle mezze porzioni, il vecchio metodo delle ricette antispreco aiuta per evitare di buttarli e trasferirli comunque in pasti gustosi e consapevoli prima di partire per le meritate vacanze.
2: Assolutamente, una bella pasta mista fredda e via. Assolutamente. Filippo, grazie per questi segreti preziosi, ci sentiamo nei prossimi giorni sempre per imparare a sprecare meno, insomma a valorizzare quello che abbiamo. Grazie, ciao.
3: Assolutamente, a presto e buone vacanze.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in tavola torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. Ho visto

0: Siamo tutti qui in attesa del suo ritorno. Si vocifera di questo nuovo album che pare stia registrando, però ancora l'ufficialità non è arrivata. Però siamo tutti qui in attesa di ascoltare nuovi brani di Adele. Intanto abbiamo ripassato questo, che è uno dei suoi brani veramente più famosi, che le è valso anche un Oscar, Skyfall, su Dimensione Suona Soft.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Perù, ci sono anche il cedimento strutturale e l'errore umano tra le ipotesi sul tavolo degli investigatori peruviani che da ieri sera lavorano sull'aereo precipitato con 11 turisti, di cui 7 italiani e 2 piloti a bordo. Un team della Commissione per le indagini sugli incidenti aerei del paese sudamericano ha iniziato la raccolta di prove sul luogo dell'incidente, mentre si stanno analizzando tutti i video girati con il telefonino, in particolare uno che sembra mostrare il velivolo in caduta libera mentre perde pezzi di ala. Al momento sono 4 i filoni investigativi: l'avaria, il maltempo, l'errore umano e il cedimento strutturale. Nuovi raid israeliani sulla striscia di Gaza hanno ucciso almeno 13 persone, secondo quanto riportato dalla Protezione Civile, pochi giorni dopo l'annuncio di un accordo sul disarmo di Hamas e sul ritiro israeliano dal territorio palestinese. Secondo il testo dell'accordo raggiunto dal Board of Peace promosso da Trump, Israele e Hamas dovranno cessare le loro operazioni militari. L'accordo prevede anche un graduale ritiro delle forze israeliane dalle aree ancora sotto il loro controllo a Gaza, nonché lo smantellamento dei gruppi armati, tra cui Hamas. Mentre Hamas ha confermato l'accordo, Israele non ha ancora reagito ufficialmente. In Italia, con la cronaca, tragedia sulla strada statale 79 Ternana, Colli sul Velino, in provincia di Rieti, dove è avvenuto un incidente che ha visto coinvolti un pullman, un camper e 2 auto. Il bilancio è di 5 morti e 5 feriti. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, ancora in corso di accertamento le cause. Sport: Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero, medaglia d'argento nel duo misto tecnico agli europei di nuoto artistico di Parigi. Gli azzurri hanno portato una routine completamente nuova e preparata appositamente per la rassegna francese, intitolata Guarda e Amore, e si fermano a soli 6 decimi di punto dal gradino più alto del podio. La medaglia d'oro va alla coppia britannica. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Ancora buon pomeriggio da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Per la serie Gite fuori porta, perché adesso no, magari abbiamo un pochino più di tempo e siamo più vogliosi di organizzarle, ecco, pensiamo ad una gita sul lago di Garda. E probabilmente ci viene subito in mente Sirmione sul lago di Garda, però c'è un tratto della sponda lombarda che merita davvero di essere scoperto, che magari non conosciamo. Si chiama Riviera dei Limoni ed è uno degli angoli più affascinanti del lago, che si chiama così ovviamente perché è un anfiteatro naturale con queste architetture contadine d'avanguardia dedicate proprio alla coltivazione dei limoni. E questa sponda offre una prospettiva privilegiata per contemplare il sorgere del sole, che proprio sorge maestoso alle spalle della catena del Monte Baldo, illuminando spiagge sassose e borghi estremamente pittoreschi. È un percorso che attraversa borghi eleganti, lungo laghi panoramici, castelli, piccoli porti e scorci che sembrano usciti da una cartolina. Ecco, qui la Il lago cambia volto a ogni curva e tra il verde delle colline e il blu dell'acqua il ritmo proprio rallenta quasi automaticamente. E la cosa bella è che non serve organizzare una vacanza lunga, appunto, anche un weekend può bastare per godersi questo itinerario, fermandosi nei paesini lungo la Gardesana, magari concedendosi una passeggiata sul lungo lago, un pranzo vista lago o anche un aperitivo al tramonto, perché no? Insomma, se quest'estate hai voglia di staccare la spina senza andare troppo lontano, ecco, la Riviera dei Limoni è una di quelle destinazioni che riesce a farti sentire in vacanza anche a pochi chilometri da casa.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Amare è una parola scritta in pochi centimetri, ma ricca di sentimenti che aiutano la nostra anima. Chi ama ha un'anima.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

In Your Eyes, The Weeknd su Dimensione Suona Soft. È domenica, stiamo rientrando forse da una giornata passata fuori o magari siamo rimasti a casa con l'aria condizionata perché purtroppo il caldo si sta facendo sentire come. E a proposito di caldo, adesso approfondiamo come sarà la giornata di domani.

0: ispira e ti fa sentire bene. Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
1: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
3: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
4: Nelle prossime ore contesto in generale stabile su buona parte del Piemonte e della Lombardia, ad eccezione delle zone montuose dove sarà possibile qualche fenomeno. E nella giornata di lunedì inizialmente prevarrà il sole su entrambe le regioni con cielo poco nuvoloso, poi nella seconda parte del giorno ancora dei fenomeni sui settori alpini. Le temperature massime diurne su Torino arriveranno a toccare i 33 gradi, su Milano i 36 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Il maestro Franco Battiato con La Cura in questa domenica pomeriggio insieme qui su Dimensione Suono Soft. E pensavo che la domenica pomeriggio è quella giornata un po' più rilassata rispetto alle altre, in cui magari ce la prendiamo comoda e ci lasciamo andare anche a qualche gossip in più. E allora, a proposito di gossip, siccome il principe William e Kate Middleton hanno sempre ammesso di essere molto competitivi anche tra loro per quanto riguarda lo sport, ecco, mi chiedevo come avranno preso i risultati del sondaggio che puntuale in questo periodo dell'anno esce, che è quello di YouGov, che decreta chi sia il membro della Royal Family più amato. Ecco, per il terzo anno consecutivo il principe William ha potuto esultare perché ha vinto lui su tutti, non di tanto però, perché la moglie è di pochissimo sotto di lui per quanto riguarda il gradimento, mentre attenzione, il re Carlo III deve accontentarsi del quarto posto, quindi non sta neanche sul podio, perché nel gradino più basso del podio c'è la principessa Anna, quindi deve accontentarsi solamente del quarto posto, che diciamo bene, ma non benissimo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Lo senti questo feeling che c'è nell'aria? È tutto merito di Riccardo Cocciante e Mina. Questione di feeling su Dimensione Suono Soft. E io sento un feeling incredibile adesso con la nostra redazione. Sì, perché è entrata, visto che è ora, siamo arrivati al momento di ascoltare insieme le news.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Bentrovati da Andrea Soprani. Cronaca: una donna di origini straniere è stata accoltellata nel tardo pomeriggio all'esterno del centro commerciale Campogrande a Castenedolo, nel Bresciano. Secondo una prima ricostruzione, ad aggredirla sarebbe stato un uomo, probabilmente l'ex marito, che l'ha colpita con diverse coltellate mentre era in compagnia di figli. La donna è stata trasportata in ospedale in condizioni giudicate gravi. È un risvolto ancor più tragico quello dell'incidente costato la vita a un 36enne avvenuto a Somma Lombardo Varese nella scorsa notte. La morte dell'uomo sarebbe infatti legata a un gesto volontario a causa di un eccesso di gelosia. Lungo la strada statale verso la frazione di Maddalena, un 43enne a bordo di un'auto avrebbe volutamente speronato lo scooter sul quale viaggiavano il 36enne e una donna di 39 anni, l'ex fidanzata dell'uomo in macchina. La vittima era in realtà uno sconosciuto che si era fermato ad aiutare la donna. L'investitore è stato arrestato con l'accusa di omicidio. Tragedia fra Rieti e Terni, in un incidente stradale che ha coinvolto un autobus sostitutivo, un camper e tre auto, provocando almeno 5 morti e 27 feriti, dei quali 3 gravi. Sul pullman viaggiavano circa 20 persone. L'incidente è avvenuto sulla strada statale 79 in località Colli sul Velino, nel Reatino. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti per i soccorsi contemporaneamente 5 mezzi dei vigili del fuoco. Sono in corso le indagini. Esteri: una nave della Marina italiana aborda una petroliera della flotta ombra russa nel Mediterraneo. A comunicarlo il Ministero della Difesa. Il controllo per verificarne la nazionalità, che per le navi è determinata dalla bandiera che sono autorizzate a battere la petroliera, è stata intercettata a ovest di Pantelleria. Calciomercato: Juventus ufficiale Kolo Muani, l'attaccante francese fa ritorno a Torino, a fare da 50 milioni di euro a titolo definitivo. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Ancora buon pomeriggio da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. La domenica è fatta anche per sognare, magari qualche meta più o meno lontana da andare a visitare. E allora è presente quando guardi quelle immagini da cartolina dove c'è l'acqua color turchese che sembrano scattate ai Caraibi? Ecco, invece te lo dico che a meno di 2 ore da Milano, in Canton Ticino, c'è una delle funicolari più incredibili del mondo, che in appena 12 minuti sale di quasi 800 metri con una pendenza che arriva al 90%, quindi praticamente sembra di arrampicarsi sulla montagna. E lì, una volta in cima, c'è questa sorpresa incredibile, il lago Ritom, dove c'è quest'acqua trasparente meravigliosa con sfumature turchesi. Poi ci sono i boschi, i pascoli, i sentieri panoramici, e puoi decidere tu cosa fare: magari una passeggiata tranquilla lungo il lago, oppure organizzare magari un picnic sulle rocce, o se hai voglia di camminare puoi partire per un'escursione tra rifugi, laghi alpini e magari fermarti ad assaggiare il famoso formaggio d'alpeggio della Val Piora. E la cosa bella è che non serve nemmeno la macchina, perché arrivi in treno e lì a pochi minuti a piedi dalla stazione c'è la funicolare. Insomma, quando pensi a una gita in montagna immagini sempre le solite mete, e invece questa potrebbe stupirti, potrebbe sorprenderti e potrebbe essere una delle prossime mete per prendere un po' di fresco in questi giorni estivi.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Per comprendere a che punto ti amo, bisogna che tu viaggi per 20 anni nel futuro e che tu mi veda prenderti tra le mie braccia esattamente come oggi.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Wise Man di James Blunt su Dimensione Suono Soft. Prima con la fantasia ce ne siamo andati in montagna, abbiamo scoperto una meta vicino Milano che può sorprenderci. Tra poco con la fantasia invece ce ne andremo direttamente ai Caraibi. Durante il nostro appuntamento Good Life andremo a conoscere un delfino protagonista di una storia meravigliosa.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore.

una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: Ciao da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Visto che questo è periodo di partenze e di vacanze, anche se di fatto non siamo ancora con le valigie in mano, possiamo lo stesso viaggiare con la fantasia. E in questo appuntamento Good Life, nello specifico, ce ne andiamo nelle acque cristalline delle isole Turks e Caicos nei Caraibi. Non solo perché sono isole bellissime, ma perché qui è andata in scena una storia straordinaria di amicizia e salvataggio che ha in qualche modo ridefinito il rapporto tra uomo e animale. Il protagonista è Jojo, questo delfino maschio selvatico che, a differenza però dei suoi simili, ha scelto di vivere vicino alla costa, interagendo spontaneamente con gli esseri umani. E la sua vita però è cambiata quando ha incontrato Dean, specialista in immersioni, e tra i due è nato questo legame davvero unico, cioè Jojo ha iniziato a cercarlo ogni giorno per andare a nuotare insieme a lui. Però la vera svolta è arrivata quando Jojo è rimasto spiaggiato dopo una forte tempesta, rischiando ovviamente di morire disidratato sotto il sole tropicale. E allora Dean, allertato dal comportamento insolito di altri animali, ha setacciato tutta la costa e, con l'aiuto poi della comunità locale, ha trovato Jojo e lo ha mantenuto idratato per ore, fino a quando poi l'alta marea gli ha permesso di riaccompagnarlo in alto mare. E oggi Jojo è una vera e propria star, una celebrità protetta, nominato tesoro nazionale delle isole, penso un po'. E la sua storia ha spinto il governo locale a creare delle leggi severissime contro il turismo invasivo, dimostrando come l'empatia verso un singolo animale possa davvero trasformarsi in uno scudo ecologico per un intero ecosistema marino, salvando la vita di centinaia di altre creature marine. Ecco, questo è assolutamente un esempio da seguire.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Inevitabile follia su Dimensione Sono Soft di Raff, che è impegnato nel suo infinito 2026 tour, nato per celebrare i 25 anni dall'uscita del suo iconico brano, appunto Infinito. E quest'estate è in giro nelle principali piazze e arene italiane e poi sarà in autunno nei Palasport. Per dire, tra tre giorni sarà per esempio ad Orbetello in Toscana, poi andrà a Sirolo, Foggia, insomma tantissime tappe, quindi se vuoi vederlo basta cercare, magari lo troverai in un luogo di vacanza che hai prenotato, perché no, oppure ci vai apposta per vederlo live, perché è un'esperienza meravigliosa.
1: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buonasera da Andrea Soprani, cronaca. Sale a 6 il bilancio dei morti e a 4 quello dei feriti gravi nell'incidente avvenuto sulla strada statale 79 Ternana Colli sul Velino in provincia di Rieti, lo riferisce Ares 118, comunicando che 4 persone sono state trasportate in elicottero negli ospedali gemelli di Roma e all'ospedale di Terni. Altri 23 feriti in modo non grave sono stati trasportati negli ospedali di Rieti, Terni e Foligno in codici giallo e verde. Lo scontro ha coinvolto un autobus, un camper e 3 auto. Un uomo di 52 anni ha perso la vita oggi pomeriggio in un incidente stradale fra un'auto e una moto avvenuto a Bussoleno, nel Torinese, sulla strada provinciale 24 all'altezza del Ponte Vernetto. Ferita una 52enne che viaggiava assieme alla vittima sulla moto, ha riportato diversi traumi ed è stata trasportata in elicottero all'ospedale CTO di Torino in codice rosso. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze, i sanitari hanno tentato di rianimare l'uomo ma hanno dovuto constatare il decesso in loco. Esteri, ci attendono giorni estremamente difficili sul fronte della lotta agli incendi. Ad affermarlo è stato il primo ministro greco Mitsotakis, mentre le squadre di vigili del fuoco combattono diversi incendi boschivi che hanno devastato vaste aree di territorio del paese. Secondo l'emittente statale ERT, ha riferito un membro dell'equipaggio degli elicotteri dei vigili del fuoco entrati in collisione, è stato ritrovato sano e salvo, mentre i soccorritori stanno cercando il secondo. Calcio, Casa Como, stretta sul tifo, il nuovo codice disciplinare per l'accesso al Senigallia stilato dai comaschi sta facendo discutere. Abbonamento revocato dopo 3 assenze senza valide giustificazioni, maglie avversarie bandite al di fuori del settore dedicato ai tifosi in trasferta, nonché una condotta consona all'interno dello stadio per garantire che il Senigallia rimanga uno spazio sicuro e piacevole, si legge nel comunicato. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Iniziamo l'ultima ora insieme di questa domenica pomeriggio barra ormai sera 2 agosto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. E c'è chi ad agosto scappa dalla città sicuramente, ma c'è anche chi invece scopre che Milano ha ancora parecchie sorprese da offrirci. Per esempio, se abbiamo voglia di un pomeriggio diverso dal solito, ecco, questo te lo dico, è un ottimo periodo per recuperare magari qualche mostra che ci eravamo ripromessi di vedere, e una di quelle che merita davvero è sicuramente quella del Museo del Novecento, dedicata al primo quadro di Picasso entrato nelle collezioni civiche milanesi. E non aspettarti però la classica mostra che racconta solamente l'artista, no. Qui dentro c'è una storia di politica, solidarietà internazionale e anche impegno civile. Diciamo un dipinto che negli anni 70 è diventato molto più di un'opera d'arte e si è trasformato in un simbolo di una battaglia per la libertà. Insomma, a volte basta entrare in un museo per scoprire che dietro un quadro si nasconde un pezzo di storia che non conoscevamo, e magari questo è il periodo giusto per andarlo a scoprire.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Un amore crollato, ricostruito, cresce forte, leggiadro, grande più di prima.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Just Give Me a Reason su Dimensione Sono Soft. E un buon motivo per ascoltare la nostra radio è sicuramente la grande musica, i grandi successi di ieri e di oggi, ma anche l'informazione. Per esempio, tra poco tornano i nostri amici di Trebi Meteo per dirci che giornata ci aspetta domani, se avremo un po' di sollievo da questo grande caldo oppure no.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
4: Nelle prossime ore contesto in generale stabile su buona parte del Piemonte e della Lombardia,

volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Vivo per lei su Dimensione Suono Soft. Lo so che per molti l'estate è appena iniziata, perché estate è sinonimo di vacanze e agosto è il mese per eccellenza delle vacanze, però c'è anche chi guarda oltre, chi guarda già all'autunno, forse perché non ce la fa più a sopportare questo grande caldo. E comunque, a proposito di autunno, sono uscite le nuove tendenze per quanto riguarda la moda, che volendo potremo seguire. E te lo dico, prepariamoci al ritorno dello skinny fit, quindi tutti vestiti attillati, però prepariamoci anche ad una nuova ondata di romanticismo con il total black e il bordeaux, che andrà fortissimo come colore, così come andranno forti gli outfit stratificati, che secondo me non sono mai passati di moda, solo che li chiamavamo vestirsi a cipolla, ecco, però il succo rimane quello. Comunque gli stilisti hanno detto la loro e poi starà a noi decidere di seguirli oppure no.

0: Abbiamo seguito la strada di Frank Sinatra con My Way su Dimensione Suono Soft e seguendo la strada siamo arrivati alla parola finish, sì, perché abbiamo finito queste 4 ore insieme in questa domenica pomeriggio 2 agosto e quindi non ci resta che salutarci. Ecco, appunto, non resta che salutarci. Io ti auguro una splendida serata e ti do appuntamento a domani mattina, perché io dalle 6 puntuale sono di nuovo qui a darti il buongiorno, quindi se anche tu come me domani mattina hai la sveglia presto, sappi che ci possiamo fare compagnia. Io ti aspetto fino alle 9, tu raggiungimi pure quando vuoi. E allora buona serata e a domani. Ciao da Laura Buono.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buonasera da Andrea Soprani. Cronaca in apertura: non è stato un semplice incidente. I contorni purtroppo parrebbero essere molto foschi. Un uomo di 43 anni infatti è stato arrestato con l'accusa di omicidio a Somma Lombardo in provincia di Varese nella tarda serata di ieri. L'accusa è di aver investito e ucciso con la propria auto un uomo di 36 anni scambiato per un rivale in amore. Secondo le ricostruzioni, la vittima, in sella a uno scooter, si era semplicemente fermata per dare indicazioni stradali alla ex del 43enne, una donna di 39 anni. A Castenedolo, in provincia di Brescia, una donna di 38 anni di origini straniere è stata coltellata nel tardo pomeriggio all'esterno del centro commerciale Campo Grande. Secondo una prima ricostruzione, ad aggredirla sarebbe stato l'ex marito, che l'ha colpita con una coltellata mentre era in compagnia dei figli. La donna è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno dato l'allarme e dai sanitari del 118 che l'hanno trasportata in ospedale. La donna non sarebbe in pericolo di vita. Torino, incendio in una palazzina nel pomeriggio, 6 feriti in ospedale, 2 sono gravi, trasportati in codice rosso a causa delle ustioni riportate. Per domare le fiamme, sulle cui cause sono ancora in corso i rilievi, sono intervenute 8 squadre dei vigili del fuoco che ora sono al lavoro per accertare cosa può aver provocato l'incendio. Sport: Matteo Santoro e Chiara Pellacani, protagonisti assoluti negli europei di nuoto a Parigi. La coppia dei tuffi porta la seconda medaglia d'oro per l'Italia, la quinta in totale nel medagliere dopo le 3 del nuoto artistico. A Parigi Matteo e Chiara dominano nel sincro misto 3 metri, conquistando il primo posto davanti agli atleti neutrali B, Russia e alla Germania. È tutto, l'informazione torna domani, una buona serata.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
5: In una vera storia d'amore ci si innamora infinite volte.

0: Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Pioggia e sole

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
0: Canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Gli incontri più importanti sono già combinati dalle anime, prima ancora che i corpi si vedano.

0: non ci sei, non ci sei tu.
1: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

Grandi amori. Grande musica. Canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
0: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
3: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Io e te abbiamo ancora tanto da dirci. Dobbiamo solo smettere di usare le parole.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
1: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Fatti amare per i tuoi difetti, che i pregi sanno amarli tutti.

0: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non è niente. Sta tranquilla. È solo il cuore.

0: Scorteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Tu non lo dici ed io non lo vedo. L'amore.

Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft. E tu?